you listen a Yanini? Will you listen a Dittini? Quando alla pipì, mamma va stonda to the knee, ik heb rimpels in mijn po.